s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.